0: RTR 101.
1: Avevo bisogno

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by R101. State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Festo Radio. Vai.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

altre notte, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con il presidente USA Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo i conflitti in Iran e Ucraina. Teheran, a sorpresa, attacca una base americana in Giordania. Colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare Hormuz. L'oro nero si impenna. Raid congiunto di Stati Uniti e Arabia contro milizie filo-iraniane in Iraq. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Lo chiederemo per 14,9 miliardi, anticipa il vice premier Tajani. La maggioranza si divide, la Lega avverte, decide il Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani saranno 16 e al bollino rosso di Campobasso si aggiungeranno nella giornata di giovedì quelli di Perugia e Rieti. Nel siracusano morto un bracciante per l'afa. Il caso di Fakir, deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Il capo della polizia Vittorio Pisani nella città emiliana vede gli agenti e i parenti della vittima, la sorella e la nipote del 42enne. Ora siamo più fiduciose. Proseguono le indagini, saranno sentiti nuovi test. Almeno 13 morti e un numero imprecisato di dispersi in Giappone dopo un forte terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, magnitudo 7.1. Centinaia i feriti, circa 300.000 gli sfollati. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato dopo un'esplosione. Calcio, Roberto Mancini, CT e Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso della nazionale deciso da Malagò, saranno presentati oggi. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo il neo commissario tecnico la persona giusta per l'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio, by...

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all'Iran da parte di USA e Arabia Saudita. I raid delle ultime ore hanno colpito posizioni appartenenti alle cosiddette forze di mobilitazione popolare in diverse province irachene. 10 morti, bilancio provvisorio. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del greggio. Il premier israeliano, incontro eccellente con il presidente americano, che ha ricevuto anche il leader di Kiev, Zelensky. Il congresso approva nuove sanzioni contro la Russia. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi, frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, così la premier Takaichi. Imprecisato il numero dei dispersi sotto i crolli, gli sfollati sono 300.000. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi, dopo le 18, nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale. Primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: 101.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria. E converti i punti

0: buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran attacca una base USA in Giordania e tre petrolieri a Hormuz. L'azione dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Greggio in forte rialzo, il WTI a $82 al barile. Nelle ultime ore raid di Stati Uniti e Arabia in Iraq. Nel mirino terroristi legati a Teheran, almeno 10 i morti. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE. Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri italiani. La Lega però mette in guardia: l'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. È di almeno 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del forte terremoto magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine ancora dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati, 9.000 sono nei centri d'accoglienza. Dopo 14 anni dall'omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo nel torinese, ucciso nel corso di una rapina, i carabinieri hanno arrestato due presunti autori. Sono i componenti del comando criminale che nel 2013 assaltò il locale. Il terzo complice è deceduto 8 anni fa. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Avevano 68 anni e 80. Sono stati uccisi con una iniezione letale. L'esecuzione arriva a 18 mesi dall'avvio dell'accelerazione delle condanne a morte voluta dal governatore repubblicano DeSantis. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Tregua fragile in Medio Oriente con l'Iran che ha colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Gli Stati Uniti invece hanno compiuto insieme all'Arabia Saudita una serie di attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo iraniani. Almeno 20 persone uccise. Balzo del greggio sui mercati. Ieri la visita di Netanyahu da Trump nello studio Ovale. Il premier israeliano ha parlato di un incontro eccellente. L'obiettivo comune è che l'Iran non si doti dell'arma atomica, ha detto. Il presidente americano ha ricevuto anche l'omologo ucraino Zelensky, con cui ha discusso delle licenze dei missili Patriot. In Giappone sono almeno 13 i morti per il devastante terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le decine di persone intrappolate sotto le macerie. Circa 300.000 gli evacuati, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha emesso un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo Mosca, non avrebbe rimosso dalla piattaforma numerosi canali usati dai servizi segreti ucraini. Attualmente si trova in Francia. La Florida si conferma stato boia. Per la prima volta da oltre 60 anni sono state eseguite 2 condanne a morte nel giro di 6 ore. Si tratta di un 80enne e di un 68enne a cui è stata somministrata un'iniezione letale. Calcio, ufficiale il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. Ha firmato per 4 stagioni a 2 milioni di euro all'anno, ingaggio dimezzato rispetto alla precedente esperienza sulla panchina azzurra. Ai mondiali di scherma di Hong Kong continua il dominio italiano. Ieri 2 ori nel fioretto maschile e nella spada femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by RC101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Tregua fragile in Medio Oriente con l'Iran che ha colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Gli Stati Uniti invece hanno compiuto insieme all'Arabia Saudita una serie di attacchi di precisione in Iraq contro terroristi filo iraniani, almeno 20 persone uccise. Balzo del greggio sui mercati. Ieri la visita di Netanyahu da Trump nello studio Ovale. Il premier israeliano ha parlato di un incontro eccellente. L'obiettivo comune è che l'Iran non si doti dell'arma atomica, ha detto. Il presidente americano ha ricevuto anche l'omologo ucraino Zelensky, con cui ha discusso delle licenze dei missili Patriot. Sale la tensione nella maggioranza, scontro sulle spese militari. La Lega è contraria all'utilizzo di circa 15 miliardi provenienti dal fondo europeo SAFE, annunciato ieri da Tajani. Il ministro è stato costretto a fare un passo indietro sull'entità del prestito. La decisione finale spetta al Parlamento, ma Bruxelles ha fretta. 90 giorni per salvare l'ex Silva. Settimana prossima è previsto un tavolo tecnico al Mimit per trovare una soluzione alla chiusura dell'area a caldo stabilita dalla Corte d'Appello di Milano. Ieri a Palazzo Chigi il vertice con i sindacati che hanno proclamato 8 ore di sciopero nazionale. Ecco la quarta ondata di calore dell'estate. È arrivato l'anticiclone africano che alzerà le temperature di 7 gradi oltre la media. Oggi bollino arancione in 10 città, domani saranno 16 e 3 in rosso. Allerta gialla per il maltempo invece in Sicilia. Calcio ufficiale, il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale. Ha firmato per 4 stagioni a 2 milioni di euro all'anno, ingaggio dimezzato rispetto alla precedente esperienza in azzurro. Ranieri sarà invece il direttore tecnico. Oggi le presentazioni alla stampa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: te.
1: Mondadori Store Radio by RS101.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Buon vento!
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona giornata da Mattia Venini. Si riaccende lo scontro fra Stati Uniti e Iran dopo una breve pausa. Washington ha condotto insieme all'Arabia Saudita raid contro terroristi filo-iraniani in Iraq. Almeno 20 morti e 32 feriti, sostengono le milizie. Teheran ha invece colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Mosca, avrebbe messo i canali della piattaforma a disposizione degli 007 ucraini. Attualmente si troverebbe in Francia. Sarebbero 18 i morti finora in Giappone per il terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del centro commerciale di Kashima e della cartiera di Yatsushiro, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Tentato omicidio a Gioia del Colle, nel Barese, dove i carabinieri hanno arrestato un 91enne accusato di aver accoltellato la moglie al culmine di una lite. A evitare la tragedia, una parente che, sentite le urla, avrebbe allertato le forze dell'ordine. L'uomo è ai domiciliari, la donna in ospedale. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha pubblicato un post sul suo blog attaccando il movimento. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, si legge. Oggi la prima udienza della causa per nome e simbolo del partito. Calcio alle 18.20, la presentazione di Roberto Mancini, ufficialmente tornato sulla panchina della nazionale dopo 3 anni. Con lui parlerà alla stampa anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico scelto da Malagò al posto del dimissionario Maldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: you. Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani. 32 feriti. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, è stato inserito da Mosca nella lista dei ricercati internazionali. Il Cremlino lo accusa di favoreggiamento di attività terroristiche e ha emesso per lui un mandato di cattura internazionale. Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. In corso i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La morte di 15 elefanti nell'ecosistema keniano di Amboseli, alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari, condotte dall'Università di Nairobi, hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica. Le autorità keniane hanno aperto un'indagine urgente. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. L'ho detto Giovanni Malagò, presidente della FIGC, in audizione. Magari ci fosse un piano Marshall, lo dicevo già da presidente del CONI. Le sue parole. Questa è la Breaking News di Digicom 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio, by

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Missili iraniani contro basi americane in Giordania mentre Netanyahu è alla Casa Bianca. Il premier israeliano parla di alleanza con Trump granitica. Proteste contro Israele a Washington. Teheran chiarisce, nessun negoziato in corso, balzo del prezzo del petrolio. Alleanza globale per la Palestina. Si è riunita a Roma alla Farnesina la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Tajani sottolinea, condanniamo le violenze dei coloni in Cisgiordania. Per il vice premier, incontri con il ministro saudita principe Faisal bin Farhan e con la ministra degli esteri dell'autorità palestinese Barsen Agabekian. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino. Giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione di emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham, la Coppa non è in vendita. Gli stipendi dei lavoratori tornano a salire meno dell'inflazione, si perde potere d'acquisto. Il dato Istat sulle retribuzioni contrattuali orarie del secondo trimestre dell'anno certifica una crescita del 2,5% contro il 3% dei prezzi. Dopo 10 trimestri si ferma il recupero. Al via la quarta ondata di caldo, punte di 40 gradi in città. L'anticiclone africano sarà stabile per almeno una decina di giorni, con picchi previsti tra i 38 e i 41 gradi all'ombra, da nord a sud. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Lo ha detto il presidente della FIGC Malagò in audizione. Alle 18.20 la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by R101.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Missili iraniani contro una base statunitense in Giordania sono stati intercettati. Reuters rivela che Teheran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq, invece, hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprenderebbe gruppi filo-iraniani, decine i feriti. La legge elettorale arriverà in aula ai primissimi di settembre, così il presidente del Senato, La Russa, a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. La data sarà riferita nei prossimi giorni. Il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica e invece la politica ha cambiato il movimento. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram. Il Servizio Federale di Sicurezza di Mosca accusa Pavel Durov di aver favorito attività terroristiche. L'app non avrebbe rimosso contenuti utilizzati dai servizi segreti ucraini e da gruppi estremisti per organizzare sabotaggi, attentati e frodi informatiche. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino, giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione d'emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea, questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham dice, la Coppa non è in vendita. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo

0: la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Mondadori Store Radio, vai.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target statunitensi. Così Trump, in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb. Restano in carcere i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini avvenuti in Valle di Susa a seguito delle proteste No Tav. La procura di Bologna invece ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte di Abderrahim Fakir. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, mettendolo in salvo. È morto travolto dalle macerie Antonio Derrico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne. Ricoverato in codice rosso il figlio di 26 anni. Coro di no al piano commerciale della FIFA con l'ipotesi di una società controllata. Tutto ha un limite, il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo, replica Bruxelles. Durissima la reazione del neo premier britannico Burnham. Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto. La crisi della nazionale di calcio, abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Così il presidente della FIGC Malagò in audizione, attesa per la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle sul sito mondadori.zircle.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle sul sito mondadori.zircle.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump promette vendetta dopo gli attacchi iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente in risposta ai loro raid contro target americani. Trump in un'intervista a Fox sottolinea che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Dall'Italia, la procura di Bologna apre un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera definisce epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, dice il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone considerate principalmente malati da curare piuttosto che criminali. Beppe Grillo critica il Movimento 5 Stelle con un messaggio sui social: nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, dice il fondatore dei 5 Stelle. Le domande che lo avevano fatto nascere sono ancora irrisolte, sostiene Grillo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai investiti dal crollo della tettoia di un pergolato. Morto un 66enne, ferito in maniera non grave il figlio dell'uomo di 26 anni. Da domani rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: te.
1: Mondadori Store Radio, bye.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Pilastro dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Medio Oriente, dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania, Donald Trump promette vendetta. Colpiremo Teheran duramente, sostiene il presidente americano, sottolineando che gli attacchi erano coordinati con il governo del Torniamo in Italia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver messo in salvo il figlio 26enne. Avrebbe percepito subito il crollo di una tettoia di un pergolato, dicendo al ragazzo di abbandonare l'area. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio. Nella sede della FIGC a Roma, tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. Malumore intanto dei presidenti di Serie A, esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: RF101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: R101.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RC101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 101.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Mondadori Store Radio, by
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Buon vento!
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Enjoy the music. R101.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: secca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte del 42enne Abderrahim Fahir durante un fermo di polizia al Pilastro. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano invece in carcere due tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste NoTav. I due nell'udienza di convalida hanno negato di avere preso parte alle violenze. Cambiamo argomento, è stato firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti del settore, prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese che sale a 240 per gli infermieri. Fissato il 1° settembre il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale, a deciderlo la Commissione Affari Costituzionali del Senato che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia, la prima conferenza stampa da CT Azzurro. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: Boss, you know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

Confession of the Groove.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso

la paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

0: 101.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto.

State ascoltando Mondadori Store Radio by RC. State ascoltando Mondadori Store Radio.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.